bi fom wa na wo di ache but emma obi emfom so ana emfom entwe wo nsan emma obi kasa emma wo nyae wa di